Pause. Set. God. Free. Start. Re. Pia. Madre. Conte. Plari. Do. Letter. Cum. Fi. Li.